vita ven acca, ven acca, va, ven acca quel del rego, nacca mangia, palmista, va, ven acca. Dico a lei, a ver si termino de esta verga, una camanchita, una caú, una cabena.

Che borraccio mia costiano, o ti borraccio, o me levante. E che non sé che diavolo me fa.